e spatart, su in caisino sti ciaminda in viage, per voi ruiere, per l'uscage, ciampala d'arece, e i muraiet che verda al braso bosco, e spatart, aure silenzio, l'uro di culine, su lei si peire e si ruine, da cona pru, per ciaminà, al fun la presme sgiurn. Venare lupita vernus, purtare bonur, balan la cisain, pullugia e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca ben perdu. E lupastre le scurbase in chi venare pa, per semina tempesto, se nosti su nosti culur, non le spancatar, se i re del giorno. Saiaren de melodia magada tici caire, passo ciariero di sunaire, banda del bosco, desfilare in vulanna processium, rampelado, si slure sun de pintre gargamascio, per un aubado di mure ruscio, s'amusaren, anache il sun i vie in san di pilum. Venare lupita vernus, portare bonur, balan la susai, bullugia e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca ben perdu. E lupastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nosti su nosti culur, non le spancatar, segni rei del giù.